l'arcifallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente.

0: poverina, però, mamma mia,
1: un poco dispettosa.
0: E per farsi trezze d'oro, e per farsi trezze d'oro.

scoprì compiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente. Io